0: tieni.
1: Lo puoi tutti di nuovo.
2: Gatti, bo. Gatti, mangi, qui.
1: Like that?